salvarti da lor che gelati lassù dall'immira chi son congiurati. Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. E tesi tra l'uno proromper. L'ho visto.

ha seguito l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salva calvato, non si evita, di fuoco cosa

0: sei quella dello scritto.
1: La morte che v'accerchia
0: non penetra nel mio petto il terrore.
1: Fuggite,

0: io, ardite, ardio, ardite, ardizza. Ardite, ardio, ardite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio ed ardir. Silenzio,
1: silenzio.

le vanne, se in memore la mia clemenza plia, faccio di te, ascoltami, odio.

0: 15 qui brillano e fergi.
1: Tra suoi feroci sgherri qual forte perirà, a grandi occhi salerà. Impallidisci, udir che un po' potrebbe,
0: e chi?
1: Il stesso morto in tasca, chi sta?

Aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera. Io combatto.

così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orno né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Oh!

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Neppure.
1: Perché ha torto la gonfia le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amor, ma le calunnie.

0: tu resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io no.
0: E troppo altiero.

falta si ripeto giù, se volete io non vi perdo, grido la ragione, giocando con le mani, con le mani, giocando con le mani, giocando con le mani, giocando con le mani, giocando con le mani, da cuore mi solleti, mi dammi al mondo, e sarò una giusta gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia

0: ponetevi, presto ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: le mani prudono, lo scanno qua.
1: Non le magnanima di semidei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandoble, scusarmi fa,
0: Pensano a cere.

Десдемона. Semmosso, la saluto e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversi insieme. Ed è s'inclino sorridendo il bel viso. Mi basta là un po' sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

malor malvena, un lampo di dolor, sigillo tuo, balena. Muto sei tu, sospiri, ai tuoi.

0: fratello.
1: Ascolta, le porte dell'asile s'apron già, vi verranno Filippo e la regina.
0: Elisabetta!

0: amore duol, l'alma mia li sumpio smuova.
1: Questo maragno dove il tuo cor casca si il danni e si impile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare le liri, fagli e bugiardi. Questo maragno dove il tuo cor casca si il danni e si impile mor. Questo maragno dove il tuo cor casca si

0: ci donna diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: ed ognuno
1: i perini che fremono in
0: mano, abbandoni
1: e tenga il maglianimo per,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.

Io aspettami, incognito, aspettami, incognito, alle tre dell'oracolo, del collo dell'antro dell'oracolo, della grande legge.

sì. Per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più rara, non è?

della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patrocinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in corpo

Caro, tu va nella città sgomenta, con quella squadra ricompor la pace. Si soccorra Montaro, al